0: Dale, dale, dale. Dale volumen y ponte modo Mix.
1: Mix Radio.
2: Mix.
1: Mix.
2: Mix.